insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: www.squadre.bolito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: risponde quadro. Quello che non ti aspetti. pondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te. Get down!

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it

0: rondequadre.polito.it.
1: Ciao Fra.
2: Ciao Ale.
1: Ciao Ed.
3: Miau.
1: Bene ragazzi.
2: Bentornati, una puntata nuova di Rewind,
1: dove la musica viene raccontata tramite aneddoti, storie, tante cose.
2: Per esempio oggi?
1: Oggi c'è qualcosa che bolle in pentola. Sì. L'acqua in realtà sta già bollendo, quindi spilliamo il tè, ragazzi. Sì.
2: Spill the tea.
4: Rewind. Sì. Miau, miau, miau, miau, miau. Ogni canzone ha una storia.

0: E quindi sì, spilliamo questo tè.
1: Sì.
0: Perché spilliamo il tè? Perché oggi parliamo di...
1: di drama, esatto. Dissing, un po' litigi.
0: Esatto, litigi nella musica. Sì. Storie che hanno fatto, che hanno alzato polveroni veramente grossi e che comunque sono... intrattengono, ecco il punto,
1: sì,
0: mettiamola
1: sì.
0: così.
1: Diciamo, quando la musica diventa solo contorno delle
0: esatto.
1: cose che succedono e nei che giornali di gossip, ma anche giornali di cronaca, come vedremo.
0: Esatto, e partiamo in particolare con uno dei casi più, come dire, che ha proprio fatto, come dire, sì. ha raccontato molto ultimamente, una delle storie più moderne, ecco.
1: Sì,
0: ovvero
1: sì.
0: il dramma tra Kanye West e Taylor Swift, mamma sì. mia, è stato raccontato e straraccontato.
1: Sì, però per chi non lo sapesse, cosa è successo? Nel 2009, durante gli MTV Video Music Award, si è verificato questo episodio, uno dei più famosi e controversi, dove la protagonista, Taylor Swift, doveva ricevere un premio a soli 19 anni, quindi un record
0: giovanissimo
1: esatto. come Best Female Video per la canzone You Belong With Me. E mentre era sul palco, è stata interrotta da Kanye West. E il rapper sale e dice, pronuncia una frase iconica, sì.
0: I'm gonna let you finish.
1: sì. sì, perché lui comunque diceva, cosa diceva?
0: Sì, sì, diceva che era molto felice per lei, per Taylor in generale, per questa grandissima, come dire, questo risultato. Però Beyoncé avrebbe dovuto vincere quel premio, perché secondo lui aveva realizzato uno dei migliori video di sempre, ed era Single Ladies.
1: Sì, quello che abbiamo sì. parlato anche esatto. nella puntata dei video, quindi
0: ne abbiamo già parlato.
1: Un po' di crossover
0: esatto,
1: tra le puntate.
0: Andate a recuperarvela se ve la siete persa. E quindi niente, la scena lascia tutti spiazzati. Taylor resta in silenzio, scioccata, una 19 anni, incredibile.
1: Sì, si vede così. una star famosissima che le interrompe. Già
0: esatto.
1: se sarà tutta stata scombussolata.
0: Esatto.
1: Arrivata a lui.
0: Drama proprio, lì, esattamente. E quindi era molto confusa, non sapeva proprio, non ha nemmeno concluso il discorso. E quindi il sì. pubblico reagisce con fischi, sorpresa. Beyoncé dice, scioccata, insomma, sì. guarda Kanye, dice, oh Kanye, vabbè, insomma, casino.
1: Tra l'altro
0: casini.
1: Questa storia poi l'hanno ripresa ultimamente, perché quando si parlava che Beyoncé controllava
0: Vero.
1: Tutti, decideva tutti, dicevano che in verità Kanye West era stato, aveva
0: esatto.
1: paura di essere ammazzato per questo.
0: Sì, sì,
1: quindi,
0: sì, aveva paura che Beyoncé sì. potesse, non so, uccidere la famiglia e
1: sì.
0: quindi, insomma, l'ha voluta nominare. E quindi
1: sì.
0: cosa è successo? Che Kanye West comunque si scusa pubblicamente per il gesto, ammette
1: sì,
0: di aver sbagliato.
1: Poco
0: bla,
1: gentile,
0: bla, bla.
1: Diciamo, comunque interrompere una artista così giovane in un suo momento per
0: esatto.
1: dire, cioè, chi se ne...
0: Esatto.
1: Tienitelo per te, va bene, sono opinioni alla fine.
0: Che poi, tra l'altro, non è finito qui, perché
1: sì.
0: in tutto ciò, come dire, Kanye West, come dire, nel 2016 vuole pubblicare questo brano,
1: sì.
0: Famous, in cui vuole inserire un verso su Taylor Swift, molto discusso tra l'altro quel verso.
1: Sì,
0: diciamo...
1: sì, quindi facciamo un salto in avanti,
0: esatto,
1: un po' di anni e si riaccende la faida.
0: Esatto, un casino, perché c'è chi dice che Kanye West, no, c'è chi dice, c'è una telefonata, una presunta telefonata secondo cui Kanye chiede a Taylor Swift, insomma, se poteva aggiungere questo verso nella sua canzone, nel suo nuovo singolo, che tra l'altro poi spopola, è molto famoso, cioè si
1: sì,
0: chiama
1: sì.
0: Famous comunque.
1: Sì, Famous
0: esatto.
1: ha avuto un successo dell'album The Life of Pablo,
0: esatto,
1: Kanye
0: esatto.
1: West, quando Kanye West era ancora abbastanza ascoltabile prima di iniziare a diventare un pazzo nazista.
0: Però vero, verissimo, verissimo. Però comunque c'è questa telefonata, questa presunta telefonata, che tra l'altro poi negli anni vengono pure pubblicati degli stralcioni da Kim Kardashian, che allora era la moglie di Kanye West.
1: Sì.
0: Casino, insomma. Dalla parte di Kanye si diceva che lui lo avesse già, come dire, avesse già chiesto il permesso a Taylor, e Taylor avesse, insomma, risposto di sì. Invece dall'altra parte Taylor dice, io non sapevo nulla, io non sapevo esattamente niente di questa frase, anzi mi hanno detto, cioè mi aveva detto, insomma, che volevano voleva un attimo nominarmi nella canzone, ma non a livelli così pesanti. Comunque
1: sì, poi naturalmente parlando
0: sì.
1: di drama non si può non citare sempre Kim Kardashian, che nasce in queste cose, quindi
0: esatto, spopola, diciamo
1: sì.
0: nuota in questo brodo,
1: poi,
0: mettiamola così,
1: in queste situazioni tutte le piccole frasi nelle canzoni vengono ricollegate a queste faccende. Esatto. Infatti Taylor Swift abbia deciso di fare un passo indietro per qualche periodo dai social e da tutto.
0: Sì, perché veramente tanto dramma, perché questa cosa poteva concludersi subito e invece si è proprio prolungata negli anni, perché a poco uscivano sempre stalcioni di video in più, eccetera.
1: Sì, ma noi abbiamo ipotizzato come partita la chiamata, la famosa telefonata. I just want-

0: Benissimo.
1: Questa era Famous, naturalmente,
0: di Kanye West, dell'album The Life of Pablo del 2016. Ma l'abbiamo già detto.
1: Sì, rimaniamo in America. Esatto. Parlando di dissing, di storie, di litigi. Naturalmente non si può non pensare a una, diciamo, una vicenda che ha scosso l'hip hop americano nel 2024.
0: Sì, quindi proprio fresca, sì, ragazzi. Sì. Questo dramma è molto fresco.
1: Sì, stiamo parlando di Kendrick Lamar e Drake.
0: Esatto, questa faida proprio va avanti. In realtà c'è già da tempo, però comunque ha toccato l'apice ultimamente con il brano Not Like Us. Un casino.
1: Che è una cosa ancora in evoluzione. Sì. Anche se Drake si è un po' tirato indietro alla fine. Anche perché,
0: diciamo, come un cane bastonato, si è tirato indietro.
1: Però, da cosa partiva? Dal Kendrick Lamar, che è uno dei rapper riconosciuti migliori del mondo, e Drake, che comunque uno degli artisti che all'epoca era forse il più ascoltato al mondo.
0: Esatto.
1: Non so, 2 anni fa più o meno era sulla cresta dell'onda.
0: Esatto,
1: ancora
0: anche chiamato da Kendrick e da altri rapper il bambinone, perché lui è il bambinone Drake. Comunque sì, non vogliamo metterci, non vogliamo fare le parti, ecco, non rimaniamo sempre molto neutrali. Partiamo, facciamo un saltino indietro nel 2024. Kendrick Lamar dichiara praticamente guerra con un album che potrebbe essere dedicato tipo totalmente a un dissing con Drake. Però da dove parte questa faida? Ecco, da molti anni prima, perché in generale è, come dire, all'inizio questi due rapper erano anche in buoni rapporti, ok? Partiamo da questo presupposto.
1: Sì, sì. Poi nel 2013 hanno iniziato a, diciamo, lanciarsi le frecciatine, un po' come i bambini.
0: Esatto.
1: Poi quando succede tra i cantanti, in ogni canzone esce fuori magari una frase, soprattutto nei rapper, anche perché comunque il dissing è una cosa molto famosa all'interno del rap.
0: È proprio, è il fuoco che alimenta il rap, possibilmente il dissing. E quindi da un rapporto di, come dire, mentore, mentoraggio, come si dice?
1: Sì, perché... Vabbè, comunque erano in buoni rapporti, come abbiamo detto, e iniziano un po', anche perché ognuno voleva prevalere su tutti, e quindi tutti c'era anche l'altro, naturalmente.
0: Esattamente, c'era tanta competizione, molto tipica del genere, in generale dell'hip hop, del rap, eccetera. Ma soprattutto Kendrick comunque era molto, lui osava molto, era puntava tantissimo in alto, e quindi ed era anche molto infastidito da quella che era la fama di Drake, perché alla
1: che
0: fine...
1: spostava, diciamo, il rap su un discorso più pop, mentre Kendrick voleva riportarlo, diciamo, al discorso
0: crudo, proprio il rap,
1: il rap di denuncia,
0: esattamente. E in particolare comunque c'è tanta tensione tra i due,
1: e poi, diciamo, scoppia questa cosa nel brano Like Dead, dove Kendrick parla
0: i big three del rap, che sono J. Cole, Drake e appunto Kendrick Lamar,
1: e dove lui dice alla fine: guardate che ci sono questi tre, ma il migliore sono io, gli altri fanno cagare, vabbè, solite cose.
0: Esatto, e quindi c'è proprio una vera guerra musicale. Drake risponde con diversi pezzi, tra cui Push Ups, Taylor Made Freestyle, attaccando Kendrick su vari fronti, quindi su appunto quello della tecnica, del rap, ma poi addirittura arriviamo a toccare le famiglie.
1: Poi una critica famosa è stata che Drake accusava Kendrick di usare l'intelligenza artificiale per scrivere i testi. Comunque anche una cosa, diciamo, che si parla ormai adesso di cantanti che utilizzano l'intelligenza artificiale.
0: Che tra l'altro Drake addirittura inizia ad utilizzare l'intelligenza artificiale in una di queste canzoni di dissing contro Kendrick Lamar, in cui va a simulare addirittura le voci di rapper come Snoop Dogg o Tupac. Questa cosa tipo scatena un sacco di polemica, un casino. Comunque Kendrick non si limita a rispondere, al solito, ma proprio rilancia una serie di diss track sempre pesantissimi, tipo Euphoria, Meet the Grams soprattutto,
1: molto personali, attacca la famiglia, l'immagine di Drake,
0: lo stravolge.
1: Lui risponderà con Family Matters, dove diciamo accusa Kendrick della sua vita privata. Alla fine iniziano a accusarsi, diciamo che il punto si arriva alla conclusione, cerchiamo
0: più o meno.
1: Anche perché, anche se poi vedremo quando gli album sono usciti, che Drake è appena uscito con un album, quindi bisogna ancora capire, sì, bisogna ancora analizzare. Perché è uscito con 3 album a sorpresa, quindi bisogna analizzare.
0: Sì, è comunque una cosa che ancora cioè, si sta aggiornando poco a poco.
1: Però diciamo il punto più alto del dissing, o più basso, dipende dai punti di vista, è arriva con Not Like Us di Kendrick Lamar, che è un singolo del 2024. Tra l'altro il singolo più premiato della storia dei Grammy.
0: Assurdo.
1: Dove inizia, attacca in maniera veramente drammatica il Drake e inizia a insultarlo in persone.
0: Diciamo che è un knockout, proprio un KO per Drake.
1: Sì, tant'è che questa canzone lo porta pure al Super Bowl del 2025, in quell'esibizione famosissima. Infatti tutti su internet dicevano: questo qua ti ha insultato in diretta nazionale, è stato abbastanza importante.
0: Esatto. Oh, ascoltiamo un attimo Kendrick asfaltare Drake. Dai.

0: you get your lingo up.
1: Possiamo andare avanti rimanendo sempre in America. Comunque sì, gli americani hanno questa passione per...
2: Sì. Un giorno faremo magari una puntata sul drama in Italia, però direi che per ora ci concentriamo lì, perché c'è tanto fuoco, c'è tanta carne sul fuoco, più che altro.
1: Sì, dove in Italia adesso non abbiamo questa leggerezza nel prendere le cose, insulti e... Quindi vabbè, poi vabbè, vedremo anche in America nemmeno così tanto.
2: Chiama la mamma, chiama la papà.
1: Sì, infatti.
2: Così, però vabbè, che facciamo? Facciamo un salto un po' indietro, ok? Magari di 20 anni, e andiamo al drama tra Eminem e Christina Aguilera. E questa faida nasce più o meno negli anni 90, ok?
1: È dopo una dichiarazione in TV da parte di Christina Aguilera, dove in un programma su MTV, parlando di Eminem, rivela alcuni dettagli intimi della sua vita privata, dei suoi problemi coniugali, diciamo... Comunque cose private di Eminem, quindi dimostra che si conoscessero pure, però lei ha voluto parlarne in pubblica piazza.
2: Esatto.
1: Allora Eminem, nervosito, dice ma scusa, cosa stai facendo? No, vabbè, comunque in una delle sue canzoni, che tra l'altro mi sembra abbiamo ascoltato in una delle puntate che
2: scorse. Forse era My Name Is quella,
1: però comunque dello stesso album, esatto, in The Real Slim Shady, la prende in giro apertamente, appunto accusandola di sparlare, dicendo che è famosa per questo, solite cose.
2: Esattamente.
1: In questi
2: che
1: dissing.
2: Poi Eminem al solito, quando dissa, lo fa con tono ironico, è proprio una tecnica devastante, asfalta le persone prendendole proprio in giro malemente, e quindi vabbè,

0: live, ne parla, un casino, era proprio ossessionato. Però vabbè, comunque Christina Aguilera era molto più sottotono, non è che andava proprio a distruggerlo in tutte le canzoni, sì. E più che altro preferiva in modo più pop style, ecco, rilasciare queste informazioni, ad esempio tramite qualche intervista, bla bla bla. Comunque
1: sì, è un conflitto che è durato anni, anche questo, ogni volta che parlano poi si cerca di ricongiungere tutto a questo dissing, diciamo.
0: Tra l'altro poi cosa è successo? L'apice, un momento simbolico, è gli MTV Awards, dove Christina Aguilera, proprio lei in persona, proprio si trova a dover consegnare un premio ad Eminem, che vinse. La situazione sì. È super imbarazzante, perché appunto c'è la busta, la apre Eminem, bene, sì. Bellissimo, cioè proprio nel centro, nell'apice del dramma, sì. Avviene questa roba. Comunque sì, la situazione un pochino, la tensione si dissolve un po', si tranquillizza.
1: Passano gli anni.
0: Ma Eminem ritorna, ritorna in un freestyle in cui attacca proprio Christina Aguilera e insomma la devasta di nuovo, al
1: sì,
0: solito.
1: Cioè attacca tutti al solito, sì, sì. E prende anche di mira Christina Aguilera.
0: Esatto, comunque
1: torniamo a quegli anni, ascoltiamo la hit.
0: Sì, di Christina Aguilera, vediamo la sua risposta. Kentold Dust Down di Christina Aguilera dell'album Strip del 2002. Sì.

0: Bene, raga, abbiamo parlato di drama leggero. Diciamo, possiamo alzare un po' l'asticella. Entriamo un po' su una cosa un po' più seria, ecco, dai.
1: Sì, quando, diciamo, invece che drama si parla di dissing, ma dove il dissing, diciamo, inizia a incrociarsi con le pistole,
0: esatto.
1: Le armi, le droghe.
0: Sì, sì, perché vabbè. Come abbiamo già parlato nella nostra bella puntata sul rap, parleremo
1: sì,
0: proprio
1: accennato,
0: di questo.
1: Sì, del,
0: sì, sì,
1: sì. Sì, dove il rap, naturalmente, cioè... Come avevamo già detto velocemente, nasce a New York, poi si inizia a sviluppare anche nell'altra costa americana,
0: esatto.
1: West Coast. Però in questo ambiente, negli anni 80-90, escono fuori due figure che poi vengono ancora associate al rap
0: esatto.
1: A tuttora.
0: Esatto.
1: Si parla di Tupac Shakur e Notorious B.I.G., Christopher Wallace, Biggie
0: certo.
1: Smalls, ha avuto mille nomi, Notorious B.I.G. Comunque.
0: Ma in particolare proprio Tupac e Biggie, parliamo
1: sì.
0: Proprio di questa faida, di questo scontro
1: sì.
0: Incredibile tra
1: sì,
0: titani.
1: Sì, che loro due all'inizio, non tutti lo sanno, ma hanno iniziato come grandi amici,
0: sì,
1: si vedevano
0: sì.
1: Spesso,
0: diciamo
1: si
0: che
1: collaboravano.
0: Era un po' una situazione stile Drake, che
1: sì.
0: Lamar, in cui uno era il mentore dell'altro. Altro, quindi
1: sì.
0: Uno lo ha inizializzato, ecco.
1: Sì, sì, perché Tupac aveva già più successo
0: esatto.
1: rispetto a Notorious. Però cosa succede?
0: Dove si conoscono questi due?
1: Beh, si conoscono grazie a questo legame, come dicevamo,
0: sì,
1: tra
0: sì.
1: I vari rapper in quel periodo. E comunque, nonostante ciò, arriva un momento che tra l'altro si dovevano trovare a New York, un
0: sì.
1: Periodo critico, dove il... Tupac era persino accusato di violenza sessuale,
0: sì,
1: quindi
0: sì, sì.
1: Stava per andare in carcere per un certo periodo, che poi tra l'altro si è dimostrato forse queste... Vabbè,
0: sì,
1: non entriamo nel dibattito
0: vere.
1: Giuridico. Comunque, cosa succede? Fanno un attentato a Tupac, gli
0: esatto.
1: Sparano 5 colpi, mi sembra.
0: Però lui riesce a sopravvivere in modo miracoloso,
1: sì.
0: Proprio incredibile.
1: Sì,
0: e...
1: tra l'altro lui gli sparano mentre stava andando nello studio di Puff Daddy e Notorious B.I.G.
0: Sì, ai
1: che si trovavano proprio in quello studio.
0: Esatto, esatto. Infatti che fa Tupac? Sale?
1: Sì.
0: Sale nei piani alti e li trova comunque lì a registrare come se nulla fosse, in realtà con uno sguardo un po' colpevole.
1: Sì, poi queste sono le ricostruzioni
0: sì, sì,
1: del caso,
0: sì,
1: non
0: circa.
1: Si sa... Bene, comunque sta di fatto che si salva Tupac, ma mentre era in ospedale esce una canzone di Notorious B.I.G. famosissima che si chiama Who Shot Ya, quindi chi ti ha sparato in inglese. Questa cosa fa pensare a Tupac,
0: sì.
1: Dice questo uomo mi sta praticamente dicendo che mi ha sparato.
0: Oppure
1: anche
0: una presa
1: se...
0: in giro nei confronti
1: sì.
0: Di questo affronto, cioè un affronto proprio.
1: Sì, tra l'altro scritta da Notorious B.I.G.,
0: sì.
1: Prodotta da Puff Daddy, che adesso è pure diventato famoso per vicende extra musicali.
0: Sì.
1: Comunque sta di fatto che loro... allora lui decide di rispondere con
0: sì.
1: Item Up, la canzone, diciamo, il diss track più famoso di sempre.
0: Sì, assolutamente.
1: Dove inizia a insultarsi con Notorious B.I.G., anche se Notorious B.I.G. diceva che non era stato lui il mandante, era una coincidenza, lui aveva scritto una canzone, perché alla fine le canzoni parlavano sempre di pistole, armi.
0: Esatto.
1: L'aveva scritta precedentemente al fatto.
0: Pistole nella Fendi.
1: Sì.
0: Comunque sì, come arriviamo, cioè come finisce?
1: Sì, diciamo che finisce tristemente nel 1996 e 97 quando viene dopo una... Diciamo dove viene ucciso
0: sì, Tupac
1: viene sparato
0: a Los Angeles
1: e dopo 6 mesi viene ucciso Notorious B.I.G.
0: Esatto.
1: Poi noi abbiamo qua fatto un taglio enorme sulla
0: esatto.
1: Storia perché è molto lunga. Comunque ci sono diversi documentari,
0: esatto,
1: film,
0: per chi fosse
1: indagini
0: interessato,
1: anche
0: sì.
1: Perché non si è ancora scoperto chi sono i mandanti dei due omicidi. C'è chi dice la CIA, c'è chi dice Suge Knight, chi Puff Daddy. Un sacco di
0: purtroppo
1: persone.
0: Non si sa troppo, però rimane uno dei dissing più importanti della
1: sì.
0: Storia del rap, ma della musica in generale.
1: Sì.
0: Com'è? Ascoltiamo.

0: Motherfuck, ti sto insultando la famiglia, fra. Vabbè, sì. Comunque,
1: partiamo da uno dei dissing, diciamo, che ha cambiato la storia, anche sì. Perché prima di questo c'era una sorta di codice d'onore nel dissing. Diciamo,
0: nel rap.
1: Non potevi insultare la famiglia, mentre qua hanno iniziato e poi si è arrivati, come parlavamo prima, a Drake e Kendrick Lamar o altri che si insultano tutti la famiglia, però inizialmente, prima di questo, non ha... Però noi, vabbè, abbiamo dovuto cercare di far star
0: purtroppo,
1: tutto.
0: Purtroppo,
1: non possiamo ascoltare solo Tupac, purtroppo.
0: Purtroppo lo dice anche la felpa di Fra, che è lì che ci guarda, che è di Tupac.
1: Sì. E quindi andiamo avanti da un dissing così palese a una faida, diciamo, inventata.
0: Esatto.
1: Sì, forse cavalcata dai...
0: dalle fanbase.
1: Sì,
0: no?
1: Dalle fanbase.
0: Sì, sì. Passiamo più al pop, qualcosa di più mainstream. Però vabbè, la faida tra Taylor Swift, di nuovo, e Charli XCX. Perché ricordiamo, ragazzi, Taylor Swift, se non... cioè, va avanti a drama.
2: Sì. Ha un talento.
0: Sì, che non è la musica. Vabbè, comunque, diciamo, è molto diversa, diciamo, questa faida tra le due. Non c'è proprio uno scontro diretto, è più una cosa sottotono, tra le righe, ecco. Parte tutto che, tra l'altro, erano molto amiche.
2: Malissimo ogni volta, comunque.
0: Tanto male. Sì, insomma,
1: si collaboravano pure, diciamo, come abbiamo appena sentito in questa canzone di Taylor Swift, c'era pure Charlie.
0: Questa di Charlie Taylor Swift. E insomma, sì, comunque, diciamo che iniziano a spuntare dei piccoli segnali un po' strani, un po' di tensione tra le due, commenti ambigui, c'è un po' di competizione tra le fanbase, quindi una cosa che comunque
1: poi
0: nasce,
1: diciamo,
0: così,
1: che
0: ecco.
1: Questi cantanti che hanno le fanbase così, diciamo, ossessive, rispetto, non si accontentano solo della musica,
0: Swiftie.
1: Vogliono sapere tutto riguardo alla vita privata, e quindi iniziano, magari, se vedono qualche insulto, collegano i puntini e tirano fuori proprio un dramma tra queste due persone, che magari non avevano niente l'una contro l'altra. Ma quali sono questi puntini?
0: Sì, perché allora, i puntini, principalmente Charli XCX è stata all'opening act del Reputation Tour di Taylor nel 2018, è stata invitata diverse volte in genere, però chiaramente non era il suo stile, mettiamola così, perché poi il punto di rottura arriva quando nel 2024 Charli pubblica l'album Brat. Si vede che proprio non è il suo stile, cioè è uno stile totalmente diverso rispetto al mainstream, al pop proprio base di Taylor Swift. E in particolare in questo album c'è proprio Sympathy is a Knife, che appunto non nomina nessuno, non dice né nomi né cognomi, però parla, come dire, di un artista che le provoca insicurezza, qualcuno che le entra in testa, che potrebbe incrociare nel backstage, qualcosa di legato anche al suo ex.
1: E quindi i fan hanno iniziato
0: a
1: dire
0: sì, tutti i puntini,
1: anche perché il suo ex aveva avuto un, che adesso, George Daniel.
0: Dei 1975.
1: Che era un ex, aveva avuto forse una storia con Taylor Swift.
0: No, cioè Taylor ha avuto una relazione con Matty Haley della stessa band.
1: Quindi hanno rischiato di...
0: C'è stato questo
1: la mia
0: questo
1: capacità
0: mix
1: di fare gossip, si è vista in questo
0: devi
1: caso.
0: Devi imparare a fare un po' di tè caldo.
1: Sì.
0: Però sì, insomma, tutte queste cose fanno pensare che appunto la Sympathy is a Knife fosse riferito proprio a Taylor.
1: Sì, e anche poi... perché poi ci sono altri riferimenti in altre canzoni.
0: Esatto, tantissime.
1: Sì, dove veramente parla di Boring Barbie.
0: Sì, la Boring Barbie, allusioni ad una ex.
1: Sì.
0: Cioè, allusioni a qualcuno che... insomma, l'abbia dissata in qualche altra canzone. Insomma, c'è tanto cose.
1: Sì, comunque loro hanno sempre detto che non era su una persona specifica.
0: Esatto.
1: Cercavano di lasciare un velo di mistero.
0: Ma non finisce qui, perché nel 2025 poi Taylor Swift pubblica The Life of a Showgirl e anche Actually Romantic, questa canzone. E il tono è molto diretto, diciamo. È come parla, insomma, di qualcuno che ha un'ossessione, una competizione nei suoi confronti, senza però... senza che lei se ne accorgesse.
1: Sì, sì.
0: Non dice nomi né cognomi, neanche lei. Però, vabbè, le fan base hanno le proprie
1: la percezione
0: teorie.
1: Del pubblico.
0: Sì, che poi tra l'altro, cioè, potremmo parlare veramente di tutti i dissing di Taylor Swift, veramente un'unica puntata, c'è pure Katy Perry nel mezzo.
1: Sì,
0: un
1: non
0: casino.
1: Si capisce mai se è per lei o per i suoi fan così accaniti.
0: Esatto, esattamente, e tra l'altro con Katy Perry la cosa diventa anche molto più seria, perché ci sono proprio ballerini che una prende i ballerini dell'altro, eccetera, eccetera, ma comunque non andiamo oltre. Miau. Non andiamo
1: sì,
0: oltre.
1: Abbiamo parlato abbastanza.
0: Sì, ascoltiamo un po' di Charlie, Sympathy is a Knife, dell'album Brat del 2024.

0: Facciamo un salto indietro.
1: Sì, diciamo, ha una risposta al rap di quel periodo che parlavamo prima, gangsta rap. C'erano i Fugees.
0: Sì, gruppo con, molto...
1: Lauryn Hill, Wycliffe, sì. Gene. Comunque, perché parliamo in questo caso di questo gruppo?
0: Sì, diciamo, era un trio potentissimo negli anni 90.
1: Perché parliamo del drama? Era la mia domanda. Perché c'è stata... No, non ci siamo capiti. Perché parliamo del drama?
0: Perché questo drama è più una frattura interna, un triangolo amoroso, qualcosa di... Come dire, drama, ovviamente.
1: Sì, diciamo, ci sta a pennello su questa puntata. Perché cosa è successo?
0: Sì, sì.
1: Lauryn Hill si dice, anzi dice, è dimostrato avesse una relazione intermatrimoniale con Wycliffe Jean, che era un altro membro, che però era sposato con figli. E quindi cosa è successo? Hanno iniziato un po' a litigare e si sono separati, hanno concluso la storia dei Fugees.
0: Sì, ma più che altro perché? Perché lei rimane incinta del suo primo figlio e, come dire, Wycliffe pensava, insomma, Wycliffe pensava che fosse suo figlio, no?
1: Sì.
0: Poi scopre dopo, per mesi, aveva creduto fosse suo figlio, sì. Scopre dopo che non era suo figlio e quindi tutto ciò devasta un po' il gruppo, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Cioè, lui comunque tradiva la sua moglie, però appena ha scoperto che la donna con cui la tradiva ne aveva un altro,
0: ecco.
1: ha deciso di rovinare una carriera musicale, ma in verità non l'ha rovinata, perché poi dopo di questo, anzi si dice che l'album famosissimo The Miseducation of Lauryn Hill del 1998 è un lunghissimo diss track al suo ex amante,
0: esatto.
1: Da parte di Lauryn Hill. Tra l'altro questo ultimamente è stato premiato come il miglior album hip hop della storia da Rolling Stones.
0: È proprio un capolavoro assurdo.
1: Quindi per assurdo ha avuto più successo allontanandosi da un ex tossico, parlando di...
0: Esattamente. Comunque sì, diciamo che questo i diss vanno avanti per un po' di tempo tra i membri dell'ex gruppo ormai. C'è chi dice, i due membri dicevano che Lauryn veniva dipinta come difficile da gestire, una cantante non troppo facile, ecco. E al contrario invece Lauryn parlava di quanto fosse, come dire, pesante l'industria, di come non avesse libertà espressiva, artistica, eccetera. Un casino.
1: Sì, comunque in tutto album, intervista, ha fatto questa storia. Però noi ascoltiamo quando erano ancora assieme una canzone.
0: Sì, una hit. Killing Me Softly With This Song, dei Fugees, dell'album The Scorn.

0: rap oggi.
1: Sì. Tra l'altro questa canzone naturalmente era una cover, sì, di una canzone del 1973 di Roberta Flack.
0: Esatto, ricordiamo.
1: Diventata famosa anche nel film About a Boy del 2002.
0: Ah, sì. Ok.
1: Sì, mentre Ed, tu come va?
0: Ma
1: sta,
0: sì,
1: piacendo?
0: Ma è vero.
2: Ma ciao.
0: Esiste Ed,
2: esisto,
0: un'entità.
2: Presento. Ciao. Ah, qua stavo un attimo leggendo due messaggi di Goffredo perché sta avendo un problema. Però no, qua in studio tutto a posto.
1: Cosa succede a Goffredo?
2: No, Goffredo, diciamo che... Allora, era partito per la Cina qualche giorno fa.
0: Ma come? Ma sempre in viaggio.
2: Beato lui, cioè, devo dire, si sarà ripreso dall'ultimo incidente a Tolosa, quanto pare. E praticamente che è successo, però? Gli hanno cancellato il volo di ritorno.
0: Greve, dalla Cina.
2: E non solo, sì, e non solo quello. Gli hanno anche disattivato la carta perché...
1: Sì.
2: Attività sospetta, a quanto pare. A cui pagare un euro di qua, un euro di là con la carta, non so cosa abbia,
0: in
2: Revolut
0: Cina.
2: N26.
0: Eccoci qua.
2: Bloccato. Quindi adesso si trova su sto treno, non mangia da 24 ore. E quindi
1: sopravvive in Cina così.
2: Esatto, a very Chinese moment.
0: Very Chinese though. Va bene.
2: Allora, qua abbiamo parlato un botto di dissing, mi è piaciuto, mi ha gasato molto. Però secondo me ci sono dissing un po' più particolari che potremmo toccare, che non sono proprio il vero e solito, no, beef tra due persone, cioè tra due artisti diversi. Io volevo un attimo portarvi una dimensione un po' più simpatica, più divertente.
0: Vai.
2: E quindi perché non farlo con la gamification?
0: Oh,
2: cioè, tanto ormai possiamo,
0: tanto game,
2: possiamo mettere anche in palio il passaporto di Goffredo, tanto che
0: tanto.
2: Cosa gli serve adesso?
0: A nulla.
2: A nulla. Sei cinese, amico. Sei cinese.
1: Ormai.
2: Basta, basta.
0: Basta.
2: Mangiati i tuoi bao e basta.
1: Sì, non hai più potere decisionale.
2: No. Apparteni al partito, gloria al partito. Allora, decostruiamo tutti questi bellissimi beef. E andiamo a uno che secondo me voi conoscete benissimo, Fleetwood Mac.
0: Ah, bello.
2: Non è un beef tra uno o l'altro, è un beef interno.
0: Sì, un po' come per i Fugees.
2: Esatto,
0: dai.
2: Abbiamo da una parte Stevie Nicks, dall'altra Lindsey Buckingham. Ci ho messo una vita a capire chi fosse l'uomo o chi la donna, perché c'hanno i nomi invertiti.
0: Totale,
2: praticamente.
0: Totale.
2: Cioè, Lindsey è un nome da donna.
0: Sono la prima, sì, uguale.
2: E che succede? Questi qua, vabbè, una lunghissima relazione all'interno della band, poi con le droghe, figurati, tutto bellissimo, tutto bruttissimo, si prendono, si mollano, così finché effettivamente Lindsey non sia a casa con un'altra, e qua la fine del mondo, no? C'è proprio Stevie che è incazzata.
0: Impazzisce.
2: Nera, sì, e fa questa canzone che praticamente è una maledizione, proprio gli dice basta, basta, c'è davvero tu, adesso verrai maledetto per sempre, dovrai pensare solamente a me,
0: fine.
2: Non scapperai mai da me. Sapete qual è la canzone?
0: Sì.
1: Io no, sinceramente no.
0: Silver Spring.
2: Silver.
0: Adoro la live.
2: Madonna.
0: La prova in cui la guarda proprio.
2: Sì, sì.
0: L'amo.
2: Cioè, ma tu pensa, lasciarti con la tua squinzia, diciamo,
0: squinzia,
2: e farci le canzoni sopra assieme. Cosa?
0: E tu sei lì con la chitarrina a doverla suonare, perché altrimenti te prendi, va bene.
2: Ho scritto la canzone, sentiamola. Cioè, incredibile.
0: Bella, bella, bellissima.
2: Un punto ad Alessia. Andiamo avanti.
0: Grazie.
2: Il tempo non è mai tanto, quindi muoviamo un po' le acque.
0: Vai, vai.
1: Sì.
2: Passiamo a un altro tipo di dissing. In questo caso, quanto siete pratici con Twilight?
0: Dai, un po'.
2: Conoscete
0: po'.
2: Per caso
1: abbastanza.
2: Tutto
1: li ho visti i film.
2: L'effetto farfalla dietro a Twilight.
0: Ma,
2: che
0: vediamo.
2: Nasce dall'11 settembre, arriva ad Ellen DeGeneres che viene completamente annichilita.
0: No,
1: non lo so.
2: Abbiamo tempo per raccontarlo, forse. Allora, faccio molto velocemente.
0: Oddio.
2: 11 settembre.
1: Sì.
2: Trauma. Gerard Way, su questo trauma, fa nascere My Chemical Romance. I My Chemical Romance ispirano una scrittrice di Wattpad che scrive Twilight.
0: Non ho parole. No.
2: Twilight ispira un'altra fanfiction che diventa 50 sfumature di grigio.
0: Cosa?
2: Da qui, Dakota Johnson viene intervistata da Ellen, succede un casino ed Ellen viene cancellata.
0: Oh, che effetto!
2: Tutta questa cosa.
1: Sì, ok, ci sono. Okay. Sto seguendo.
2: My Chemical Romance, abbiamo detto, sono molto legati a Twilight. Però nel momento in cui Twilight viene prodotto come film, viene proposto agli MCR di fare una canzone, loro si rifiutano per non vendersi e il contratto passa ai Muse.
1: Ah, sì, che hanno fatto la canzone.
2: E quindi i My Chem hanno fatto una canzone proprio su questa cosa, per sfottere i Muse, sapete qual è?
0: Cavoletti, no.
1: No.
0: No.
2: Vi do le alternative. Sing for Absolution. Vampires Will Never Hurt You. Destroya o Vampire Money?
1: Vampire Money, direi.
2: Vampire Money.
1: Ah, sono fortissimo. Io sono rimasto scandalizzato che la stessa scrittrice di Twilight è la stessa scrittrice di 50
2: no,
1: sfumature
2: sono
1: grigie.
2: Diverse,
1: ah,
2: sì,
1: no,
2: sono
1: allora
2: diverse.
1: Ho capito, sono influenzato.
0: L'influenza, ok.
2: Sono okay. Fanfiction che si ispirano all'altra, quindi così.
0: Annaggia, ho perso.
2: Serve lo spareggio? Siete 1-1?
0: Vai, vai,
1: okay,
0: vai.
1: Dai.
2: C'è sto passaporto in palio.
1: Sì.
0: Torniamo,
1: sì, sì.
2: Torniamo sui Muse.
1: Ok.
2: Il loro primissimo album, Showbiz. Non c'è un beef contro una persona, c'è un beef contro un intero paese, ovvero la cittadina del Kent in cui viveva Matthew Bellamy, da 15.000 abitanti. E c'è questa canzone in cui proprio lui è incagnito e si mette nei panni di un asteroide che si schianta sulla città uccidendo tutti i 15.000 gli abitanti.
1: Beh, comunque era così. Tranquillo lui.
0: Sì, sì, sì.
1: Ottima gestione della
2: rabbia. Il carissimo borgo di Tynemouth, che sì, più o meno credo sia come Pianezza. Cioè,
1: sì,
2: Pianezza.
1: Sì, credo. Più o meno.
2: Siamo lì, c'è cioè, Pianezza devastata, 15.000 sì, morti, bomba atomica su Biella farebbe 42.000 vittime.
0: Bellissimo.
2: Si è beccato anche quasi una lawsuit dal sindaco che era incazzato nero, possiamo immaginare.
0: Ottimo,
2: bene.
0: Sì.
2: Sapete qual è?
0: No, così su due piedi no.
2: Era Falling Down.
1: Ah, beh,
0: ma
1: giustamente,
0: no,
1: il titolo la fa.
0: Vabbè, ma l'hai vinto tu allora il passaporto. Mannaggia, vabbè.
2: Però dato Mienteccina, che siamo molto stringenti sui tempi, vai, non metteremo Falling Down che avrei messo.
0: Peccato.
2: Ma ho un'altra bellissima selection, un'altra di Struck che parla di imbuti.
0: Oh,
1: ah, io questa l'ho capita.
2: E non sono Vulvia.
1: Ecco.
2: Passiamo ad MC Fierli.

0: Bene, bene, siamo giunti alla fine di questa puntata drama.
1: Sì. Amareggiati perché non abbiamo vinto il passaporto, però va bene, dai, per una volta.
0: La prossima volta, ci rifaremo.
1: Esatto. Bene, ci salutiamo, ma prima ricordiamo un attimo...
0: Dove possono ascoltarci. Allora, il programma va in onda su ondequadre.polito.it alle 14 e in replica alle 20 di sabato, ogni sabato.
1: Ogni sabato, sempre di sabato alle 16 e la puntata verrà caricata su Spotify, che ricordiamo è senza le canzoni, sì. La playlist è a parte.
0: Sì.
1: E infine, se ci volete seguire per altri aggiornamenti,
0: sì,
1: eccetera...
0: Sì, o seguire i nostri colleghi.
1: Esatto, di altri programmi, e il nostro account Instagram è polito underscore ondequadre e niente, sì,
0: e niente.
1: Per tanti aggiornamenti e tante cose belle.
0: Bene, allora ci vediamo alla prossima.
1: Esatto.
0: Salutiamoci, ciao Ale,
1: ciao Fra, ciao Ed.
2: Ciao.
1: Molto bellissimo, buona serata.
3: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito underscore ondequadre.
4: ondequadre.polito.it.

cosa ti aspetti da me. Quegli abbracci stretti mentre vai e giochi con un'altra vita se...

0: un altro pianeta.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba e io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle emozioni raccontate direttamente dalla voce degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è molto più di un semplice ascolto, è un frammento di vita, un percorso creativo, uno sguardo personale sul mondo che cambia. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse tra nuovi singoli, racconti intensi e artisti che scelgono la musica come spazio di libertà, riflessione ed espressione autentica. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: gentile e leggero del ritorno a casa.
1: E allora, amici, abbiamo aperto questa nuova puntata di Suoni all'Alba con Ritorno a casa, una canzone che parla di radici, di memoria e riconciliazione interiore. Il nostro primo ospite di questo pomeriggio è Salvario, cantautore pugliese e torinese d'adozione, che ci presenta appunto Ritorno a casa, un brano realizzato insieme a Anna Maria Stasi. È una ballad intensa, delicata, definito dallo stesso artista una preghiera live, dove poesia e musica si incontrano per raccontare il significato più profondo del tornare non solo a un luogo ma a una parte autentica di sé. Per saperne di più salutiamolo, e qui con noi al telefono Salvario. Ciao, bentornato, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, partiamo subito, Ritorno a casa. Abbiamo detto, le hai definito una preghiera laica. Ecco, che significato particolare ha per te questa definizione?
2: Ma allora, ha tanti significati questo brano. Intanto la ritengo una preghiera laica proprio perché è un brano molto intimo e soprattutto perché parla un po' delle mie radici, quindi un ritorno a casa. Io che sono pugliese ma che vivo a Torino, questa canzone è stato proprio un momento per tornare a casa, anche negli interpreti, perché sono coinvolti due persone, due amici che fanno parte del movimento musicale pugliese, che sono Vanni La Guardia e Anna Maria Stasi, che ha cantato il pezzo insieme a me, e quindi ho un po' riabbracciato la mia Puglia e l'ho fatto con loro due, e un po' l'intento era questo qui, appunto.
1: Il brano nasce dalle poesie di Vanni La Guardia. Ecco, sono curioso di sapere come è avvenuto questo passaggio dalla parola della poesia, dalla parola poetica, per poi diventare canzone.
2: Sì, è stato un esperimento, perché tendenzialmente scrivo sempre da me l'intero testo. In questo caso ho voluto fare questa prova, questo test, insomma. E c'erano queste poesie di Vanni che in quel periodo leggevo tanto e mi sono annotato dei versi, e da lì ho cominciato a creare questo puzzle di versi e mi sono reso conto che stava venendo fuori qualcosa di significativo, e a quel punto ci ho aggiunto del mio e da lì è venuto fuori un testo messo in forma canzone. E quindi, come dicevo, è stato un esperimento, e comunque partivo da una base solida e molto significativa, che erano le poesie di Vanni.
1: Ecco, appunto, nel testo si nota, non c'è nostalgia, no? Ma c'è una forma di riconciliazione. Era proprio questo che volevi, era importante raccontare il passato senza però idealizzarlo, no? Senza nostalgia.
2: Sì, esatto, è più, come dire, metterci dell'orgoglio, una connessione, che un ponte che c'è da sempre tra me e la mia terra, o idealmente, può valere un po' per tutti, il ritornare a casa. Ritornare a casa può significare, può avere tanti significati, sia un luogo fisico ma tanto altro magari, e quindi ognuno può dare il significato. Per quanto mi riguarda, appunto, era metterci orgoglio, connessione, un messaggio anche di pace, di fratellanza, perché no, passa anche questo attraverso quel testo.
1: Parlando dell'arrangiamento, risulta essere molto essenziale, però allo stesso tempo è anche molto cinematografico. Il silenzio, gli spazi sonori, quanto sono stati importanti per la costruzione del pezzo?
2: Il brano ha una natura acustica fondamentalmente e si appoggia molto sulla chitarra acustica, e da lì è partito tutto. Poi c'è stata una sorta di sonorizzazione di quella struttura di base, ecco, che c'era. C'è un po' di elettronica che va a colorare e a creare quell'atmosfera che stavo cercando, sì.
1: L'album si intitola Fragili, meravigliose città e racconta le contraddizioni della vita urbana. Ritorno a casa, che ruolo ha all'interno del disco? Magari può rappresentare il momento, anche quello più intimo?
2: Senz'altro, probabilmente è anche come dire, una piccola finestra che si apre nella città, e forse il brano un po' più provinciale, forse proprio perché mi riporta alle mie origini. Uh-huh. E quindi era anche un altro punto di vista, ecco, del guardare e raccontare la città, e quindi ripartire un po' da quella che è la mia esperienza di base.
1: Ecco, tu hai avuto anche una pausa discografica, però sei tornato con una nuova musica nel 2025. È cambiato qualcosa nel tuo modo di proporre e di scrivere le canzoni?
2: Allora, sicuramente c'è una consapevolezza diversa, e posso dire che ormai mi porto avanti un po' di anni di esperienza nella scrittura di canzoni, e in questo caso c'era da riprendere un po' il cammino, e quindi l'ho fatto strada facendo insieme ai tanti collaboratori che mi hanno aiutato a mettere su questo disco. E quindi probabilmente c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, e non so se dire una maturità, però di sicuro una consapevolezza, e quella voglia di continuare a scrivere canzoni.
1: Proprio parlando di continuare a scrivere canzoni, le stai già scrivendo, continua anche questo rapporto tra la Puglia e il Piemonte, questo connubio, questa comunicazione, che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma per il momento mi sto concentrando più sui live, ecco, uh-huh. Quindi è il momento un po' di raccogliere, ecco, quello che è stato fatto precedentemente. Quindi da quando è uscito il disco mi sto concentrando più sul cercare di poterlo promuovere e portarlo ovunque, e quindi al momento ho messo da parte la scrittura. Sicuramente poi arriverà il momento, il richiamo, ecco, delle canzoni, e quindi chissà, vedremo poi. Certo. La Puglia per me rimane comunque sempre un grande riferimento, perché come dicevo mi rappresenta profondamente, e chissà, magari mm-hmm. Verrà qualche idea anche legata a quello.
1: Ecco, anche in Puglia stai cercando di portare live?
2: Sì. Mm-hmm. Vediamo quest'estate magari di riuscire a fare anche qualche live dalle mie parti, dalla provincia di Taranto. È sempre bello. Magari incontrare le persone che mi seguono e che aspettano anche di ascoltare le nuove canzoni.
1: Ecco, possiamo dire appunto Ritorno a casa.
2: Esatto.
1: Ritorno a casa, una canzone intima e sospesa, capace di trasformare il ricordo in un gesto di cura e di appartenenza. Un brano che sicuramente parla di radici, senza nostalgia, e che invita a ritrovare dentro di sé un luogo in cui sentirsi finalmente accolti. Grazie Salvario per essere stato ancora una volta con noi.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
2: Grazie, ciao, alla prossima. Ciao
1: ciao. Ciao.

0: Bentornati amici allo spazio Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la classifica si muove, nuove entrate, conferme importanti e una top 10 sempre più competitiva. Tra ritorni sorprendenti, collaborazioni forti e brani che continuano a crescere, la scena indie italiana conferma tutta la sua energia. E allora, come sempre, partiamo dalla 20ª posizione per arrivare alla vetta.
1: Cominciava a scaldare e così te ne vai in un pezzo d'estate e quel sole sui

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden.

E la 20ª posizione appartiene a Piotta con È così che te ne vai. Alla numero 19 Capoplaza o Solo 64 sbarre. E alla numero 18 Scivalazza Sfera e Basta con Mayday. Gradino numero 17 della classifica per Di Martino con Fluire degli argini. E alla numero 16 in salita i Subsonica con Grida.

0: antologie di errori che non
1: si... In salita anche Andrea Chimenti, 15ª posizione con la featuring di Gianni Marroccolo, Amami. E alla numero 14 troviamo Carmelo Pipitone con Tossicamente. In discesa alla numero 13 Maria Antonietta e Colombra, La felicità e basta. Alla numero 12 invece troviamo Stabile l'amante, Una magia più forte della morte. E alla numero 11 Willy Peyote con Kodak. Ed eccola la top 10. Alla numero 10 Frankie I Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata. E in salita anche Fulminacci, Maledetto me. Numero 7 per Dito nella piaga, Prima o poi. E alla numero 6 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Numero 5 Stabile, Rancore con Basta. E all'anticamera del podio, alla numero 4 si posiziona Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. Ed eccolo il podio di questa settimana. Medaglia di bronzo numero 3 per Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. E alla numero 2 posizione d'onore, grande salita per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica del May che racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una chart in continuo movimento tra nuove voci, grandi ritorni e brani che continuano a lasciare il segno. Noi torniamo la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da ascoltare insieme. Da Indie Music Like è tutto, mi raccomando. Restate sintonizzati.

0: penso sempre un TV le allassari.
1: Ed ecco il momento del nostro, dei nostri secondi ospiti. Avete appena ascoltato Tinnairi, Loop di Sale, che ci porta dentro una dimensione sonora profonda e rituale, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in modo naturale. Loro sono gli Amennula, poi vediamo se l'ho pronunciato bene, progetto nato dall'incontro tra Daniele Grasso e Elisa Milazzo, che debutta proprio con questo singolo, una canzone che parte da una frase molto semplice ma nello stesso tempo molto potente: devi andartene, per raccontare il tema delle partenze, delle radici e delle trasformazioni che attraversano chi lascia la propria terra e chi arriva altrove in cerca di una nuova possibilità. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba siamo felici di avere al telefono Elisa Milazzo e Daniele Grasso. Benvenuti.
2: Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te.
1: Grazie a voi di averci dato un po' del vostro tempo. Allora, veniamo subito a questo bellissimo brano, Tinnairi, Loop di Sale. Nasce da una frase, no? Una frase che in Sicilia si sente spesso: devi andartene. Quanto questa esperienza appartiene anche alla vostra storia personale?
2: Nel mio caso è particolarmente vissuta, nel senso che da musicista molto giovane mi sono trasferito all'estero, ma avevo anche il vantaggio di avere una situazione ibrida con mamma newyorkese. Per cui finché fai una scelta va tutto bene. Il problema è che poi, ritornando qui, facendo questo lavoro, il musicista molto spesso la richiesta è stata: perché non vieni su, ti trasferisci a, veniamoci a Roma, stai a Milano, potresti andare a Berlino, che ne dici di Londra? E con tutto il rispetto ti mettono in una condizione di migrante evoluto, se vuoi.
1: Bella questa definizione, bella.
2: Perché migrante sei? E nella realtà noi siamo intanto, come vedi, due viaggiatori del passato, nel senso che per noi la scoperta del nostro dialetto, che spesso è stato costretto in un angolo, è diventata anche scoperta delle musiche del Mediterraneo. E quindi sì, dopo aver vissuto veramente tanto fuori e andandoci quando serve, ce lo siamo sentiti dire molte volte. E
3: sì. Assolutamente.
2: Ma credo che questa cosa si sia anche stesa un po' in Italia.
1: Certo.
2: Cioè, ci sono fenomeni, cioè noi abbiamo un abbassamento della popolazione giovanile abbastanza alto, perché la gente se ne scappa, è costretta per vari motivi, non solo per la musica, no? Andare via.
1: Certo.
2: Quindi la conosciamo la nostra pelle, dai.
3: Ecco. Assolutamente.
1: Tinnairi, va bene, te ne devi andare. Questo Loop di Sale, tra parentesi, che cosa vuole rappresentare?
2: Allora, Loop di Sale, tu devi sapere che noi siamo stati, noi siciliani, fra i produttori di sale più famosi al mondo. Abbiamo ancora delle miniere enormi, sono famosissime di sale. Il problema è che spesso e volentieri il loop di sale entra in un loop doloroso. Cioè, c'è un'espressione qui catanese che è l'ossa cusale, vado a mangiare, cioè vi dovete mangiare, dovete impiegare questo rospo. Quindi il nostro è un rospo che cerchiamo di mandare giù.
1: Cioè,
3: attraverso il loop,
2: continuamente.
1: Nel brano le partenze però non vengono raccontate solo come una perdita, no? Ma rappresentano anche una trasformazione. Voglio chiedervi questo: era proprio importante per voi evitare proprio questa visione nostalgica dell'andare via, della partenza?
2: Guarda, credo che Elisa possa dirti meglio di me, nel senso che è una che vive in un posto meraviglioso sotto il vulcano.
3: Guarda, allora, dal mio punto di vista, per me questa è sempre stata una tematica che mi ha molto toccato e colpito nella vita, sia perché l'ho vissuta come esperienza personale, no? Provando anche io ad andare, come che si dice, curesci a rinesci, no? C'è questa visione della partenza che soprattutto nella nostra terra è molto forte, ma anche per quanto riguarda i miei affetti, no? Molti dei miei amici, ma anche i miei fratelli sono fuori, tutti andati via per cercare la fortuna altrove. Io dal canto mio ho dovuto provare ad andare via, cercare un lavoro, un futuro. Provo, ho girato un po' l'Italia per capire dove fosse il mio posto. Mm-hmm. Ma nonostante i miei giri, i miei viaggi, i tentativi, i vari tentativi falliti, ho sempre sentito l'esigenza di tornare a casa mia, perché per me quella che è la reale fortuna è quella di riuscire a creare, crescere e portarsi avanti nel posto in cui si nasce, soprattutto se lo si ama come lo amo io. Io sono nata in un posto di montagna, cioè per me ogni giorno.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

baby, baby. J-Tunes, In the Wind. With remakers.

0: Kadri Borand, Let Me Hold You.
1: When you're down, when you're down.

0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: a sangue freddo in pieno sole.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
5: Ciao Fra.
6: Ciao Ale.
5: Ciao Ed.
7: Miau.
5: Bene ragazzi,
6: bentornati a una puntata nuova di Rewind,
5: dove la musica viene raccontata tramite aneddoti, storie, tante cose, tante
6: sì.
5: cose.
6: Per esempio oggi?
5: Oggi c'è qualcosa che bolle in pentola. Sì. L'acqua è in realtà sta già bollendo, quindi spilliamo il tè, ragazzi.
6: Sì. Spill the tea.
1: Rewind. Sì. Miau. Ogni canzone ha una storia.

0: E quindi sì, spilliamo questo tè.
1: Sì.
0: Perché spilliamo il tè? Perché oggi parliamo di...
1: di drama, esatto. Dissing, un po' litigi.
0: Esatto, litigi nella musica. Sì. Storie che hanno fatto, che hanno alzato polveroni veramente grossi e che comunque sono... intrattengono, ecco, il pubblico,
1: sì, sì.
0: Mettiamola così.
1: Diciamo, quando la musica diventa solo contorno delle,
0: esatto,
1: cose che succedono e nei che giornali di gossip, ma anche giornali di cronaca, come vedremo.
0: Esatto, e partiamo in particolare con uno dei casi più, come dire, che ha proprio fatto, come dire, sì, ha raccontato molto ultimamente, una delle storie più moderne, ecco.
1: Sì,
0: ovvero,
1: sì,
0: il dramma tra Kanye West e Taylor Swift, mamma, sì, mia, è stato raccontato e straraccontato.
1: Sì, però per chi non lo sapesse, cosa è successo? Nel 2009, durante gli MTV Video Music Award, si è verificato questo episodio, uno dei più famosi e controversi, dove la protagonista, Taylor Swift, doveva ricevere un premio a soli 19 anni, quindi un record
0: giovanissimo,
1: esatto, come Best Female Video per la canzone You Belong With Me. E mentre era sul palco, è stata interrotta da Kanye West. E il rapper sale e dice, pronuncia una frase iconica, sì.
0: I'm gonna let you finish. Sì.
1: Sì, perché lui comunque diceva, cosa diceva?
0: Sì, sì, diceva che era molto felice per lei, per Taylor in generale, per questa grandissima, come dire, per questo risultato. Però Beyoncé avrebbe dovuto vincere quel premio, perché secondo lui aveva realizzato uno dei migliori video di sempre, ed era Single Ladies.
1: Sì, quello che abbiamo, sì, parlato anche, esatto, nella puntata dei video, quindi
0: ne abbiamo già parlato.
1: Un po' di crossover,
0: esatto,
1: tra le puntate.
0: Andate a recuperarvela se ve la siete persa. E quindi niente, la scena lascia tutti spiazzati. Taylor resta in silenzio, scioccata, una 19 anni, incredibile.
1: Sì, si vede una star famosima che la interrompe. Già,
0: esatto,
1: se sarà tutta stata scombussolata.
0: Esatto.
1: Arrivata a lui.
0: Drama proprio, lì, esattamente. E quindi era molto confusa, non sapeva proprio, non ha nemmeno concluso il discorso. E quindi il, sì, pubblico reagisce con fischi, sorpresa. Beyoncé dice, scioccata, insomma, sì, guarda Kanye e dice, oh Kanye, vabbè, insomma, casini.
1: Tra l'altro
0: casini.
1: Questa storia poi l'hanno ripresa ultimamente, perché quando si parlava che Beyoncé controllava,
0: vero,
1: tutti, decideva tutti, dicevano che in verità Kanye West era stato, aveva,
0: esatto,
1: paura di essere ammazzato per questo.
0: Sì, sì,
1: quindi,
0: sì, aveva paura che Beyoncé, sì, potesse, non so, uccidere la famiglia e,
1: sì,
0: quindi insomma l'ha voluta nominare. E quindi,
1: sì,
0: cosa è successo? Che Kanye West comunque si scusa pubblicamente per il gesto, ammette,
1: sì,
0: di aver sbagliato,
1: poco
0: bla,
1: gentile,
0: bla, bla,
1: diciamo, comunque interrompere una artista così giovane in un suo momento per,
0: esatto,
1: dire, cioè, chi se ne,
0: esatto,
1: tienitelo per te, va bene, sono opinioni alla fine.
0: Che poi tra l'altro non è finito qui, perché,
1: sì,
0: in tutto ciò, come dire, Kanye West, come dire, nel 2016 vuole pubblicare questo brano,
1: sì,
0: Famous, in cui vuole inserire un verso su Taylor Swift, molto discusso tra l'altro quel verso,
1: sì,
0: diciamo...
1: sì, quindi facciamo un salto in avanti,
0: esatto,
1: un po' di anni e si riaccende la faida,
0: esatto, un casino, perché c'è chi dice che Kanye West, no, c'è chi dice, c'è una telefonata, una presunta telefonata secondo cui Kanye chiede a Taylor Swift, insomma, se poteva aggiungere questo verso nella sua canzone, nel suo nuovo singolo, che tra l'altro poi spopola, è molto famoso, cioè si,
1: sì,
0: chiama,
1: sì,
0: Famous comunque.
1: Sì, Famous,
0: esatto,
1: ha avuto un successo dell'album The Life of Pablo,
0: esatto,
1: di Kanye,
0: esatto,
1: West, quando Kanye West era ancora abbastanza ascoltabile prima di iniziare a diventare un pazzo nazista.
0: Però vero, verissimo, verissimo. Però comunque c'è chi, insomma, c'è questa telefonata, questa presunta telefonata, che tra l'altro poi negli anni vengono pure pubblicati degli stralcioni da Kim Kardashian, che allora era la moglie di Kanye West,
1: sì.
0: Casino, casino. Insomma, dalla parte di Kanye si diceva che lui lo avesse già, come dire, avesse già chiesto il permesso a Taylor, e Taylor avesse, insomma, risposto di sì. Invece dall'altra parte Taylor dice, io non sapevo nulla, io non sapevo esattamente niente di questa frase, anzi mi hanno detto, cioè mi aveva detto, insomma, che volevano,
1: sì,
0: voleva un attimo nominarmi nella canzone, ma non a livelli così pesanti, comunque.
1: Sì, poi naturalmente parlando,
0: sì,
1: di drama, non si può non citare sempre Kim Kardashian, che nasce in queste cose, quindi...
0: Esatto, spopola, diciamo,
1: sì,
0: nuota in questo brodo,
1: poi,
0: mettiamola così.
1: In queste situazioni tutte le piccole frasi nelle canzoni vengono ricollegate a queste faccende. Esatto. Infatti Taylor Swift abbia deciso di fare un passo indietro per qualche periodo dai social e da tutto.
0: Sì, perché veramente tanto dramma, perché questa cosa poteva concludersi subito e invece si è proprio prolungata negli anni, perché a poco uscivano sempre stalcioni di video in più, eccetera.
1: Sì, ma noi abbiamo ipotizzato come partita la chiamata, la famosa telefonata. I just wanna-

0: Benissimo.
1: Questa era Famous, naturalmente,
0: di Kanye West, dell'album The Life of Pablo del 2016. Ma l'abbiamo già detto.
1: Sì, rimaniamo in America. Esatto. Parlando di dissing, di storie, di litigi. Naturalmente non si può non pensare a una, diciamo, una vicenda che ha scosso l'hip hop americano nel 2024.
0: Sì, quindi proprio fresca fresca, sì, ragazzi, sì. Questo dramma è molto fresco.
1: Sì, stiamo parlando di Kendrick Lamar e Drake.
0: Esatto, questa faida proprio va avanti, in realtà c'è già da tempo, però comunque ha toccato l'apice ultimamente con il brano Not Like Us, un casino.
1: Poi, tant'è che è una cosa ancora in evoluzione, anche se Drake si è un po' tirato indietro alla fine, anche perché
0: diciamo come un cane bastonato si è tirato indietro.
1: Però, da cosa partiva? Dal Kendrick Lamar, che è uno dei rapper riconosciuti migliori del mondo, e Drake, che comunque è uno degli artisti che all'epoca era forse il più ascoltato al mondo, due anni fa più o meno era sulla cresta dell'onda,
0: anche chiamato da Kendrick e da altri rapper il bambinone, perché lui è il bambinone Drake. Comunque non vogliamo metterci, non vogliamo fare le parti, ecco, noi rimaniamo sempre molto neutrali. Facciamo un saltino indietro nel 2024. Kendrick Lamar dichiara praticamente guerra con un album che potrebbe essere dedicato tipo totalmente a un dissing con Drake. Però da dove parte questa faida? Ecco, da molti anni prima, perché in generale è, come dire, all'inizio questi due rapper erano anche in buoni rapporti, ok? Partiamo da questo presupposto.
1: Sì, sì. Poi nel 2013 hanno iniziato a, diciamo, lanciarsi le frecciatine, un po' come i bambini.
0: Esatto.
1: Poi quando succede tra i cantanti, in ogni canzone esce fuori magari una frase, soprattutto nei rapper, anche perché comunque il dissing è una cosa molto famosa all'interno del rap.
0: È il fuoco che alimenta il rap, possibilmente, il dissing. E quindi da un rapporto di, come dire, mentore, mentoraggio, come si dice?
1: Sì. Perché, vabbè, comunque erano in buoni rapporti, come abbiamo detto, e iniziano un po', anche perché ognuno voleva prevalere su tutti, e quindi tutti c'era anche l'altro, naturalmente.
0: Esattamente, c'era tanta competizione molto tipica del genere, in generale dell'hip hop, del rap, eccetera. Ma soprattutto Kendrick comunque era molto, lui osava molto, era puntava tantissimo in alto, e quindi ed era anche molto infastidito da quella che era la come dire, la fama di Drake, perché alla
1: che
0: fine
1: spostava, diciamo, il rap su un discorso più pop, mentre Kendrick voleva riportarlo, diciamo, al discorso
0: quello crudo, proprio il
1: rap di denuncia,
0: esattamente. E in particolare comunque c'è tanta tensione tra i due,
1: e poi, diciamo, scoppia questa cosa nel brano Like Dead, dove Kendrick parla di
0: i big three del rap, che sono J. Cole, Drake e appunto Kendrick Lamar.
1: Dove lui dice alla fine: guardate che ci sono questi tre, ma il migliore sono io, gli altri fanno cagare, vabbè, solite cose.
0: Esatto. E quindi c'è proprio una vera guerra musicale. Drake risponde con diversi pezzi, tra cui Push-Ups, Taylor Made Freestyle, attaccando Kendrick su vari fronti, quindi su appunto quello della tecnica, del rap, ma poi addirittura arriviamo a toccare le famiglie.
1: Poi una critica famosa è stata che Drake accusava Kendrick di usare l'intelligenza artificiale per scrivere i testi. Comunque anche una cosa, diciamo, che si parla ormai adesso di cantanti che utilizzano l'intelligenza artificiale.
0: Che tra l'altro Drake addirittura inizia ad utilizzare l'intelligenza artificiale in una di queste canzoni di dissing contro Kendrick Lamar, in cui va a simulare addirittura le voci di rapper come Snoop Dogg o Tupac. Questa cosa tipo scatena un sacco di polemica, un casino. Comunque Kendrick non si limita a rispondere, al solito, ma proprio rilancia una serie di diss track sempre pesantissimi, tipo Euphoria, Grams soprattutto,
1: sono molto personali, attacca la famiglia, l'immagine di Drake,
0: lo stravolge.
1: Lui risponderà con Family Matters, dove diciamo accusa Kendrick della sua vita privata. Alla fine iniziano a accusarsi, diciamo che il punto si arriva alla conclusione, cerchiamo
0: sì,
1: più
0: esatto,
1: o meno.
0: Esatto.
1: Anche perché, anche se poi vedremo quando gli album sono usciti, che Drake è appena uscito con un album, quindi bisogna ancora capire,
0: sì,
1: bisogna
0: sì,
1: ancora
0: sì,
1: analizzare
0: sì.
1: Perché è uscito con tre album a sorpresa, quindi bisogna analizzare.
0: Sì, è comunque una cosa che ancora cioè, si sta aggiornando poco
1: sì.
0: a poco.
1: Però diciamo il punto più alto del sì. dissing, o più basso, dipende dai punti di vista, è arriva con Not Like Us
0: esatto.
1: di Kendrick Lamar, che è un singolo del 2024. Tra l'altro il singolo più premiato della storia dei Grammy.
0: Assurdo.
1: Dove inizia, attacca in maniera veramente drammatica il Drake e inizia a insultarlo
0: esatto.
1: in persona.
0: Diciamo che è un knockout, proprio
1: sì.
0: un KO per Drake.
1: Sì,
0: direi...
1: tant'è che questa canzone lo porta pure al Super Bowl del
0: esatto.
1: 2025, in quell'esibizione famosissima. Infatti tutti su internet dicevano questo qua ti ha insultato in diretta nazionale, è stato abbastanza importante.
0: Esatto. Oh, ascoltiamo un attimo Kendrick asfaltare
1: sì.
0: Drake. Dai.
1: Dai.

0: Possiamo andare avanti rimanendo sempre in America. Comunque sì, gli americani hanno questa passione per...
1: Sì. Un giorno faremo magari una puntata sul drama in Italia, però direi che per ora ci concentriamo lì, perché c'è tanto fuoco, c'è tanta carne sul fuoco, più che altro.
0: Sì, dove in Italia non abbiamo questa leggerezza nel prendere le cose, insulti e... Quindi vabbè, poi vabbè, vedremo anche in America nemmeno così tanto.
1: Chiama la mamma, chiama la papà.
0: Sì, infatti.
1: Così. Però vabbè, che facciamo? Facciamo un salto un po' indietro, ok? Magari di 20 anni, e andiamo al drama tra Eminem e Christina Aguilera. E questa faida nasce più o meno negli anni 90, ok?
0: Dopo una dichiarazione in TV da parte di Christina Aguilera, dove in un programma su MTV, parlando di Eminem, rivela alcuni dettagli intimi della sua vita privata, dei suoi problemi coniugali, di, diciamo, comunque cose private di Eminem, quindi dimostra che si conoscessero pure, però lei ha voluto parlarne in pubblica piazza.
1: Esatto.
0: Allora Eminem, nervosito, dice ma scusa, cosa stai facendo? No, vabbè, comunque in una delle sue canzoni, che tra l'altro mi sembra abbiamo ascoltato in una delle puntate che
1: scorse. Forse era My Name Is quella,
0: vabbè,
1: però
0: comunque dello stesso album,
1: esatto,
0: in The Real Slim Shady, la prende in giro apertamente, appunto accusandola di sparlare, dicendo che è famosa per questo, solite cose.
1: Esattamente.
0: In questi
1: che
0: dissing.
1: Poi Eminem al solito, quando dissa, lo fa con tono ironico, proprio una tecnica devastante, asfalta le persone come prendendole proprio in giro malemente, e quindi vabbè.
0: Sì, infatti ad un certo punto supera, diciamo, il limite, e quindi c'è anche un'offesa da parte di Christina Aguilera.
1: Sì.
0: Che decide di rispondere facendo quella hit mondiale Can't Hold Us Down, che ha avuto un successo, dove diciamo critica Eminem sia per il fatto di essere così famoso grazie all'insulto verso gli altri,
1: al dissing puro, ma alla fine, voglio dire, è proprio sta la base del rap, ci sta. Comunque Eminem non gliela fa passare liscia, diciamo che la va sempre a dissare in altre tracks, nei live ne parla, un casino, era proprio ossessionato. Però vabbè, comunque Christina Aguilera era molto più sotto tono, non è che andava proprio a distruggerlo in tutte le canzoni. Più che altro preferiva, in modo più pop style, rilasciare queste informazioni, ad esempio tramite qualche intervista, bla bla bla. Comunque
0: sì, è un conflitto che è durato anni, anche questo, ogni volta che parlano poi si cerca di ricongiungere tutto a questo dissing, diciamo.
1: Tra l'altro poi cosa è successo? L'apice, un momento simbolico, è gli MTV Awards, dove Christina Aguilera, proprio lei in persona, proprio si trova a dover consegnare un premio ad Eminem, che vinse. La situazione è super imbarazzante, perché appunto c'è la busta, la apre Eminem, bellissimo, cioè proprio nel centro, nell'apice del dramma avviene questa roba. Comunque sì, la situazione un pochino la tensione si dissolve un po', si tranquillizza.
0: Passano gli anni.
1: Ma Eminem ritorna, ritorna in un freestyle in cui attacca proprio Christina Aguilera e insomma la devasta di nuovo.
0: Attacca tutti al solito e prende anche di mira Christina Aguilera.
1: Esatto, comunque.
0: Comunque torniamo a quegli anni, ascoltiamo la hit.
1: Sì, di Christina Aguilera, vediamo la sua risposta. Can't Hold Us Down di Christina Aguilera dell'album Strip del 2002.

0: Bene, raga, abbiamo parlato di drama leggero. Diciamo, possiamo alzare un po' l'asticella. Entriamo un po' su una cosa un po' più seria, ecco, dai.
1: Sì, quando, diciamo, invece che drama si parla di dissing, ma dove il dissing, diciamo, inizia a incrociarsi con le pistole,
0: esatto,
1: le armi, le droghe.
0: Sì, sì, perché vabbè, come abbiamo già parlato nella nostra bella puntata sul rap, parleremo
1: sì,
0: proprio di questo.
1: Sì, del,
0: sì, sì,
1: sì. Sì, dove il rap, naturalmente, cioè, come avevamo già detto velocemente, sì, sì, nasce a New York, poi si inizia a sviluppare anche nell'altra costa americana,
0: esatto,
1: West Coast. Però in questo ambiente, negli anni 80-90, escono fuori due figure che poi vengono ancora associate al rap,
0: esatto,
1: a tuttora,
0: esatto.
1: Si parla di Tupac Shakur e Notorious B.I.G., Christopher Wallace, Biggie Smalls, ha avuto mille nomi Notorious B.I.G. Comunque,
0: ma in particolare proprio Tupac e Biggie parlano,
1: sì,
0: proprio di questa faida, di questo scontro,
1: sì,
0: incredibile tra,
1: sì,
0: titani.
1: Sì, che loro due all'inizio, non tutti lo sanno, ma hanno iniziato come grandi amici,
0: sì,
1: si vedevano,
0: sì,
1: spesso,
0: diciamo,
1: si
0: che era
1: collaboravano.
0: Era un po' una situazione stile Drake, Kendrick,
1: sì,
0: Lamar, in cui uno era il mentore dell'altro. Altro, quindi,
1: sì,
0: uno lo ha inizializzato, ecco.
1: Sì, sì, perché Tupac aveva già più successo,
0: esatto,
1: rispetto a Notorious. Però cosa succede?
0: Dove si conoscono questi due?
1: Beh, si conoscono grazie a questo legame, come dicevamo,
0: sì,
1: tra,
0: sì,
1: i vari rapper in quel periodo. E comunque, nonostante ciò, arriva un momento che, tra l'altro, si dovevano trovare a New York, un,
0: sì,
1: periodo critico, dove il Tupac era persino accusato di violenza sessuale,
0: sì,
1: quindi,
0: sì,
1: stava per andare in carcere per un certo periodo, che poi tra l'altro si è dimostrato forse queste... Vabbè,
0: sì, non
1: entriamo nel dibattito giuridico. Comunque, cosa succede? Fanno un attentato a Tupac, gli,
0: esatto,
1: sparano 5 colpi, mi sembra.
0: Però lui riesce a sopravvivere in modo miracoloso,
1: sì,
0: proprio incredibile.
1: Sì,
0: e...
1: beh, tra l'altro lui gli sparano mentre stava andando nello studio di Puff Daddy e Notorious B.I.G.
0: Sì, ai
1: che si trovavano proprio in quello studio.
0: Esatto, esatto. Infatti che fa Tupac? Sale?
1: Sì.
0: Sale ai piani alti e li trova comunque a registrare come se nulla fosse, in realtà con uno sguardo un po' colpevole.
1: Sì, poi queste sono le ricostruzioni,
0: sì, sì,
1: del caso,
0: sì,
1: non
0: circa.
1: Si sa... Bene, comunque sta di fatto che si salva Tupac, ma mentre era in ospedale esce una canzone di Notorious B.I.G., famosissima, che si chiama Who Shot Ya, quindi chi ti ha sparato in inglese, questa cosa fa pensare a Tupac,
0: sì,
1: dice questo uomo, cioè, mi sta praticamente dicendo che mi ha sparato.
0: Oppure
1: anche
0: è una presa
1: se...
0: in giro nei,
1: sì,
0: confronti di questo affronto, cioè un affronto proprio.
1: Sì, tra l'altro scritta da Notorious B.I.G.,
0: sì,
1: prodotta da Puff Daddy che adesso è pure diventato famoso per vicende extramusicali.
0: Sì.
1: Comunque sta di fatto che loro... Allora lui decide di rispondere con,
0: sì,
1: Hit 'Em Up, la canzone, diciamo, il diss track più famoso di sempre.
0: Sì, assolutamente.
1: Dove inizia a insultarsi con Notorious B.I.G., anche se Notorious B.I.G. diceva che non era stato lui il mandante, era una coincidenza, lui aveva scritto una canzone, perché alla fine le canzoni parlavano sempre di pistole, armi.
0: Esatto.
1: L'aveva scritta precedentemente al fatto.
0: Pistole nella Fendi.
1: Sì.
0: Comunque sì, come arriviamo, cioè come finisce questo?
1: Sì,

0: Diciamo che finisce tristemente nel 1996-97, quando viene, dopo una, diciamo, dove viene ucciso,
1: sì, Tupac viene ucciso,
0: viene sparato
1: a Los Angeles
0: e dopo sei mesi viene ucciso Notorious Big. Poi noi abbiamo qua fatto un taglio enorme sulla storia perché è molto lunga. Comunque ci sono diversi documentari, film, indagini, anche perché non si è ancora scoperto chi sono i mandanti dei due omicidi. C'è chi dice la CIA, c'è chi dice Suge Knight, chi Puff Daddy, un sacco di
1: purtroppo persone. Non si sa troppo, però rimane uno dei dissing più importanti della storia del rap, ma della musica in generale. Com'è? Ascoltiamo. Sì.

0: Motherfucker. Ti sto insultando la famiglia, fra. Va bene. Sì. Comunque,
1: partiamo da uno dei dissing, diciamo, che ha cambiato la storia, anche sì, perché prima di questo c'era una sorta di codice d'onore nel dissing.
0: Nel rap.
1: Sì, non potevi insultare la famiglia, mentre qua hanno iniziato e poi si è arrivati, come parlavamo prima, Drake esatto, e Kendrick Lamar o altri che si insultano tutti la famiglia, però inizialmente, prima di questo, non ha... Però noi, vabbè, abbiamo dovuto cercare di far star tutto.
0: Purtroppo, sì.
1: Non possiamo ascoltare solo Tupac, purtroppo.
0: Purtroppo lo dice anche la felpa di Fra, che è lì che ci guarda, che è di Tupac.
1: Sì. E quindi andiamo avanti da un dissing così palese a una faida, diciamo, inventata, esatto, sì, forse cavalcata dai...
0: dalle fanbase,
1: sì,
0: no?
1: Dalle fanbase.
0: Sì, sì, passiamo più al pop, a qualcosa di più mainstream. Però vabbè, la faida tra Taylor Swift, di nuovo, e Charli XCX, perché ricordiamo, ragazzi, Taylor Swift, se non... cioè, va avanti a drama.
2: Sì. Ha un talento.
0: Sì, che non è la musica. Vabbè, comunque, diciamo, è molto diversa, diciamo, questa faida tra le due. Non c'è proprio uno scontro diretto, è più una cosa sottotono, tra le righe, ecco. Parte tutto che, tra l'altro, erano molto amiche.
2: Malissimo ogni volta, comunque.
0: Tanto male. Sì, insomma,
1: si collaboravano pure, diciamo, come abbiamo appena sentito in questa canzone di Taylor Swift, c'era pure Charlie,
2: che... questa di Charlie.
1: Sì, questa di Charlie,
0: Taylor Swift, Swift. E insomma, sì, comunque, diciamo che iniziano a spuntare dei piccoli segnali un po' strani, un po' di tensione tra le due, commenti ambigui, c'è un po' di competizione tra le fanbase, quindi una cosa che comunque nasce,
1: diciamo,
0: così,
1: che
0: ecco,
1: questi cantanti che hanno le fanbase così, diciamo, ossessive, rispetto, non si accontentano solo della musica, Swiftie, vogliono sapere tutto riguardo alla vita privata, e quindi iniziano, magari se vedono qualche insulto collegano i puntini, esatto, e tirano fuori proprio un dramma tra queste due persone che magari non avevano niente una contro l'altra. Ma quali sono questi puntini?
0: Sì, perché i puntini, principalmente Charli XCX è stata all'opening act del Reputation Tour di Taylor nel 2018, è stata invitata diverse volte in genere, però chiaramente non era il suo stile, mettiamola così, perché poi il punto di rottura arriva quando nel 2024 Charli pubblica l'album Brat, si vede che proprio non è il suo stile, cioè è uno stile totalmente diverso rispetto al mainstream, al pop proprio base di Taylor Swift. E in particolare in questo album c'è proprio Sympathy is a Knife, che appunto non nomina nessuno, non dice né nomi né cognomi, però parla, come dire, di un artista che le provoca insicurezza, che qualcuno che le entra in testa, che potrebbe incrociare nel backstage, qualcosa di legato anche al suo ex.
1: E quindi i fan hanno iniziato
0: a
1: dire
0: tutti i puntini,
1: anche perché il suo ex aveva avuto un, che adesso, George Daniel,
0: dei 1975, sì,
1: che era un ex, aveva avuto forse una storia con Taylor Swift.
0: No, cioè Taylor ha avuto una relazione con Matty Haley della stessa band.
1: Quindi hanno rischiato di c'è stato questo capacità
0: mix
1: di fare gossip, si è vista in questo
0: devi
1: caso.
0: Devi imparare a fare un po' di tè caldo. Sì. Però sì, insomma, tutte queste cose fanno pensare che appunto la Sympathy is a Knife fosse riferito proprio a Taylor.
1: Sì. E poi... anche perché poi ci sono altri riferimenti in altre canzoni.
0: Esatto, tantissime.
1: Sì, dove veramente parla di Boring Barbie.
0: Sì, la Boring Barbie, allusione ad una ex.
1: Sì.
0: Cioè, allusione a qualcuno che, insomma, l'abbia dissata in qualche altra canzone, insomma, c'è tanto cose.
1: Sì, comunque loro hanno sempre detto che non era su una persona specifica,
0: esatto,
1: cercavano di lasciare un velo di mistero.
0: Ma non finisce qui, perché nel 2025 poi Taylor Swift pubblica The Life of a Showgirl e anche Actually Romantic, questa canzone, e il tono è molto diretto, diciamo, è come parla, insomma, di qualcuno che ha un'ossessione, una competizione nei suoi confronti, e senza però senza che lei se ne accorgesse.
1: Sì,
0: non dice nomi né cognomi, neanche lei. Però, vabbè, le fan base hanno le proprie
1: la percezione
0: teorie.
1: Del pubblico.
0: Sì, che poi tra l'altro, cioè, potremmo parlare veramente di tutti i dissing di Taylor Swift, veramente un'unica puntata, c'è pure Katy Perry nel mezzo.
1: Sì, non si capisce mai se è per lei o per i suoi fan così accaniti.
0: Esatto, esattamente, e tra l'altro con Katy Perry la cosa diventa anche molto più seria, perché ci sono proprio ballerini che una prende i ballerini dell'altro, eccetera, eccetera. Ma comunque, non andiamo oltre. Miau. Non andiamo
1: sì,
0: oltre.
1: Abbiamo parlato abbastanza.
0: Sì, ascoltiamo un po' di Charlie, Sympathy is a Knife, dell'album Brat del 2024.

0: Facciamo un salto indietro.
1: Sì, diciamo, a una risposta al rap di quel periodo che parlavamo prima, gangsta rap, c'erano i Fugees.
0: Sì, gruppo
1: con
0: molto...
1: Lauryn Hill, Wycliffe, sì. Gene. Comunque, perché parliamo in questo caso di questo gruppo?
0: Sì, diciamo, era un trio potentissimo negli anni 90.
1: Perché parliamo del drama, era la mia domanda. Perché c'è stata... no, non ci siamo capiti. Perché parliamo del drama?
0: Perché questo drama è più una frattura interna, un triangolo amoroso, qualcosa di, come dire, drama, ovviamente.
1: Sì, diciamo, ci sta a pennello su questa puntata. Perché cosa è successo?
0: Sì, sì.
1: Lauryn Hill si dice, anzi dice, è dimostrato che avesse una relazione intermatrimoniale con Wycliffe Jean, che era un altro membro, che però era sposato con figli. E quindi cosa è successo? Hanno iniziato un po' a litigare e si sono separati, hanno concluso la storia dei Fugees.
0: Sì, ma più che altro perché? Perché lei rimane incinta del suo primo figlio e, come dire, Wycliffe pensava, insomma, pensavano che... Wycliffe pensava che fosse suo figlio, no?
1: Sì.
0: Poi scopre dopo, per mesi, aveva questa, cioè aveva creduto fosse suo figlio, sì. Scopre dopo che non era suo figlio e quindi tutto ciò devasta un po' il gruppo, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Cioè lui comunque tradiva la sua moglie, però appena ha scoperto che la donna con cui la tradiva ne aveva un altro, ha deciso di rovinare una carriera musicale, ma in verità non l'ha rovinata, perché poi dopo di questo, anzi si dice che l'album famosissimo The Miseducation of Lauryn Hill del 1998 è un lunghissimo diss track al suo ex amante,
0: esatto,
1: da parte di Lauryn Hill. Tra l'altro questo ultimamente è stato premiato come il miglior album hip hop della storia da Rolling Stones.
0: È proprio un capolavoro assurdo.
1: Quindi per assurdo ha avuto più successo allontanandosi da un ex tossico, parlando di...
0: Esattamente. Sì, comunque sì, diciamo che questo, i diss vanno avanti per un po' di tempo tra i membri dell'ex gruppo ormai. C'è chi dice, i due membri dicevano che Lauryn veniva dipinta come difficile da gestire, una cantante non troppo facile, ecco. E al contrario invece Lauryn parlava di quanto fosse, come dire, pesante l'industria, di come non avesse libertà espressiva e artistica, eccetera. Un casino.
1: Sì, comunque in tutto album e intervista ha fatto questa storia, però noi ascoltiamo quando erano ancora assieme una canzone.
0: Sì, una hit, Killing Me Softly With This Song, dei Fugees, dell'album The Scordell.

0: rap oggi.
1: Sì. Tra l'altro questa canzone naturalmente era una cover, sì, di una canzone del 1973 di Roberta Flack.
0: Esatto, ricordiamo.
1: Diventata famosa anche nel film About a Boy del 2002.
0: Ah, sì. Ok.
1: Sì, mentre Ed, tu come va? Ti sta piacendo?
2: Ma ciao.
0: Esiste Ed, l'entità.
2: Presento. Ciao. Ah, qua stavo un attimo leggendo due messaggi di Goffredo perché sta avendo un problema. Però noi qua in studio tutto a posto.
1: Cosa succede a Goffredo?
2: No, Goffredo, diciamo che... Allora, era partito per la Cina qualche giorno fa.
0: Ma come?
2: Fa.
0: Ma sempre in viaggio.
2: Beato lui, cioè, devo dire, si sarà ripreso dall'ultimo incidente a Tolosa, quanto pare. E praticamente che è successo però? Gli hanno cancellato il volo di ritorno.
0: Greve, dalla Cina.
2: E non solo, sì, e non solo quello. Gli hanno anche disattivato la carta perché attività sospetta, a quanto pare. A cui pagare un euro di qua, un euro di là con la carta, non so cosa abbia,
0: in
2: Revolut
0: Cina.
2: N26,
0: eccoci qua.
2: Bloccato. Quindi adesso si trova su sto treno, non mangia da 24 ore. E quindi
1: sopravvive in Cina così.
2: Esatto, a very Chinese moment.
0: Very Chinese. Va bene.
2: Allora, qua abbiamo parlato un botto di dissing, mi è piaciuto, mi ha gasato molto. Però secondo me ci sono dissing un po' più particolari che potremmo toccare, che non sono proprio il vero e solito, no, beef tra due persone, cioè tra due artisti diversi. Io volevo un attimo portarvi una dimensione un po' più simpatica, più divertente.
0: Vai.
2: E quindi perché non farlo con la gamification?
0: Oh,
2: cioè tanto ormai possiamo,
0: tanto game.
2: Possiamo mettere anche in palio il passaporto di Goffredo, tanto che
0: tanto.
2: Cosa gli serve adesso?
0: A nulla.
2: A nulla, sei cinese amico, sei cinese,
1: ormai.
2: Basta. Mangiati i tuoi bao e basta.
1: Sì, non è più potere decisionale.
2: No. Appartieni al partito, gloria al partito. Allora, decostruiamo tutti questi bellissimi beef.
0: Vai.
2: E andiamo a uno che secondo me voi conoscete benissimo, Fleetwood Mac.
0: Ah, bello.
2: Non è un beef tra uno o l'altro, è un beef interno.
0: Sì, un po' come per i Fugees.
2: Esatto. Abbiamo da una parte Stevie Nicks, dall'altra Lindsey Buckingham. Ci ho messo una vita a capire che fossero un uomo e la donna, perché c'hanno i nomi invertiti.
0: Totale,
2: praticamente.
0: Totale.
2: Cioè, Lindsey è un nome da donna.
0: Sono la prima, sì, uguale.
2: E che succede? Questi qua, vabbè, una lunghissima relazione all'interno della band, poi con le droghe, figurati, tutto bellissimo, tutto bruttissimo, si prendono, si mollano. Così, finché effettivamente Lindsey non si accasa con un'altra, e qua la fine del mondo, no? C'è proprio Stevie che è incazzata.
0: Impazzisce.
2: Nera, sì, e fa questa canzone che praticamente è una maledizione, proprio gli dice basta, c'è davvero tu, adesso verrai maledetto per sempre, dovrai pensare solamente a me,
0: fine.
2: Non scapperai mai da me. Sapete qual è la canzone?
0: Sì.
1: Io no, sinceramente no.
0: Silver Spray. Adoro la live.
2: Madonna.
0: La live in cui la guardo proprio.
2: Sì, sì.
0: L'amo. Cioè,
2: ma tu pensa, lasciarti con la tua squinze, diciamo,
0: squinze.
2: E farci le canzoni sopra assieme. Cosa?
0: E tu sei lì con la chitarrina a doverla suonare, perché altrimenti le prendi, va bene.
2: Ho scritto la canzone, sentiamola. Cioè, incredibile.
0: Bella, bella, bellissima.
2: Un punto ad Alessia. Andiamo avanti.
0: Grazie.
2: Il tempo non è mai tanto, quindi muoviamo un po' le acque.
0: Vai, vai.
1: Sì.
2: Passiamo un altro tipo di dissing. In questo caso, quando siete pratici con Twilight?
0: Dai, un po'.
2: Conoscete per caso
1: abbastanza.
2: Tutto
1: l'ho visto i film.
2: L'effetto farfalla dietro a Twilight?
0: Ma,
2: che
0: diciamo.
2: Nasce dall'11 settembre, arriva ad Ellen DeGeneres che viene completamente annichilita?
0: No,
1: non lo so.
2: Abbiamo tempo per raccontarlo? Forse. Allora, faccio molto velocemente.
0: Oddio.
2: 11 settembre.
1: Sì.
2: Trauma. Gerard Way, su questo trauma, fa nascere My Chemical Romance. My Chemical Romance ispirano una scrittrice di Wattpad che scrive Twilight.
0: Non ho parole. No.
2: Twilight ispira un'altra fanfiction che diventa 50 sfumature di grigio.
0: Cosa?
2: Da qui, Dakota Johnson viene intervistata da Ellen, succede un casino ed Ellen viene cancellata.
0: Oh, che effetto!
2: Tutta questa cosa.
1: Sì, ok, ci sono, okay. Sto seguendo.
2: My Chemical Romance, abbiamo detto, sono molto legati a Twilight, però nel momento in cui Twilight viene prodotto come film, viene proposto agli MCR di fare una canzone, loro si rifiutano per non vendersi, e il contratto passa ai Muse.
1: Ah, sì, che hanno fatto la canzone.
2: E quindi i My Chem hanno fatto una canzone proprio su questa cosa, per sfottere i Muse, sapete qual è?
0: Cavoletti, no.
1: No.
2: Vi do le alternative. Sing for Absolution. Vampires Will Never Hurt You. Destroyer o Vampire Money?
1: Vampire Money, direi.
2: Vampire Money. Ah!
1: Sono fortissimo. Io sono rimasto scandalizzato che la stessa scrittrice di Twilight è la stessa scrittrice di 50
2: sfumature
1: di grigio.
2: Ah,
1: no,
2: sì,
1: allora
2: sì,
1: non ho capito. Sì, sì. Sono influenzato.
0: L'influenza, ok.
2: Sono okay. Fanfiction che si ispirano all'altra, quindi così.
0: Annaggia, ho perso.
2: Serve lo spareggio? Siete 1-1?
0: Vai, vai, okay, vai.
2: Dai. C'è sto passaporto in palio.
1: Sì.
0: Torniamo,
1: sì, sì.
2: Torniamo sui Muse.
1: Ok.
2: Il loro primissimo album, Showbiz. Non c'è un beef contro una persona, c'è un beef contro un intero paese, ovvero la cittadina del Kent in cui viveva Matthew Bellamy, da 15.000 abitanti. E c'è questa canzone in cui proprio lui è incagnito e si mette nei panni di un asteroide che si schianta sulla città uccidendo tutti i 15.000 gli abitanti.
1: Beh, comunque era così. Tranquillo lui.
0: Sì, sì, sì.
1: Ottima gestione della rabbia.
2: Il carissimo borgo di Tynemouth, che sì. Più o meno credo sia come Pianezza. Cioè,
1: sì,
2: Pianezza.
1: Sì, credo, più o meno.
2: Siamo lì, c'è cioè, Pianezza devastata, 15.000 sì. Morti, bomba atomica su Biella farebbe 42.000 vittime.
0: Bellissimo.
2: Si è beccato anche quasi una lawsuit dal sindaco che era incazzato nero, possiamo immaginare.
0: Ottimo.
2: Bene.
0: Sì.
2: Sapete qual è?
0: No, così adesso due piedi no.
2: Era Falling Down.
1: Ah, beh,
0: ma
1: giustamente,
0: no.
1: Il titolo la fa.
0: Vabbè, ma l'hai vinta tu allora il passaporto. Mannaggia,
2: vinto.
0: Vabbè.
2: Però, dato che siamo molto stringenti sui tempi, vai. Non metteremo Falling Down che avrei messo.
0: Peccato.
2: Ma ho un'altra bellissima selection, un'altra di Struck che parla di imbuti.
0: Oh, che
1: Io questa l'ho capita.
2: E non sono Vulvia.
1: Ecco.
2: Passiamo ad MC Fierli.

0: Bene, bene, siamo giunti alla fine di questa puntata drama.
1: Sì. Amareggiati perché non abbiamo vinto il passaporto, però va bene, dai, per una volta.
0: La prossima volta, ci rifaremo.
1: Esatto. Bene, ci salutiamo, ma prima ricordiamo un attimo...
0: Dove possono ascoltarci. Allora, il programma va in onda su ondequadre.polito.it alle 14 e in replica alle 20 di sabato, ogni sabato.
1: Ogni sabato, sempre di sabato alle 16, la puntata verrà caricata su Spotify, che ricordiamo è senza le canzoni, sì. Una playlist è a parte.
0: Sì.
1: E infine, se ci volete seguire per altri aggiornamenti,
0: sì,
1: eccetera...
0: Sì, o seguire i nostri colleghi.
1: Esatto, di altri programmi, e il nostro account Instagram è polito underscore ondequadre e niente, sì,
0: e niente.
1: Per tanti aggiornamenti e tante cose belle.
0: Bene, allora ci vediamo alla prossima.
1: Esatto.
0: Salutiamoci, ciao Ale,
1: ciao Fra, ciao,
0: ciao Ed.
2: Ciao.
1: Molto bellissimo, buona serata.
3: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito underscore ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

anzi no, ho fatto due soldi, ho detto bianca stop. Dopo due secondi polo nord, a casa c'è il polo nord, appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord.

vesti ma tanto non parlo, non conosco la lingua dei porci, l'alcol ci rende più forti, l'amore ci ha reso più stronzi, voglio più soldi. Troia, tu non mi conosci, sono il futuro ma senza un futuro.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Silenzio.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Silenzio in aula.
0: Fammi fare.
2: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: Thank you.
1: Thank you.

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

What's that? What's that?